0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.

102.0 FM. Ormai.

0: Good morning 101.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Punto Zero FM.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
3: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema 2 ruote.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Affila Utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco, vediamo subito San Quirino, tanti auguri, accade oggi il primo volo in mongolfiera, 1783, 1984 pubblicato Born the USA di Springsteen. Nasce in questi giorni invece Marco Risi, il più quotati della marca proprio del panorama italiano, tra le prove e film in inchiesta, 1951, Angelina Jolie, 1975, il grande star internazionale. Deborah Compagnoni, che è stata un'ex sciatrice, 1970, un ex calciatore Walter Novellino e anche qui un altro calciatore 1991 Lorenzo Insigne. Ricordiamo anche i scomparsi oggi: Massimo Troisi, grande comico e anche grande regista, 1994, nel 2004 Nino Manfredi, artisti come lui che hanno dato lustro al cinema italiano, e Giacomo Casanova, il suo nome è proprio sinonimo di seduttore, 1798.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Morning 101.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà,

0: Giappone, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Bello appuntamento con la costa Venezia Giulia. Vediamo subito oggi la situazione: cielo in prevalenza poco nuvoloso, a pomeriggio sera probabile aumento della nuvolosità, per venti a regime di brezza, temperatura minima 14 gradi, la massima 24. Domani al mattino coperto, nuvoloso, con piogge da moderati ad abbondanti, anche temporalesche proprio sulla costa. Sofferà vento da sud, sud-ovest moderato. Da il pomeriggio potrebbe cambiare un po' sulla costa, sulle zone orientali soffierà bordo moderata, temperatura minima 15 gradi, la massima 24. Andiamo a vedere invece il grado lignano. Oggi previste nubi sparse, i venti saranno prevalentemente deboli, soffriranno da sud con 10 fino a 15 km all'ora, con temperature dai 15 ai 25. Domani invece piovasche alternate a schiarite, i venti soffriranno da 13 a 27 km all'ora, con le temperature comprese tra i 17 e i 22 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia. Beh, oggi nubi passaggio con venti da 12 a 21 km all'ora, con temperature da 17 a 23. Domani invece pioggia intermittente schiarite, con i venti dai 18 a 30 km all'ora, con temperature da 19 ai 22 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura d'infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
2: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
4: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
5: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
4: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido, Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
2: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
0: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo, Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassime, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
2: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
9: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
10: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport, liberi di volare a un passo da casa.
11: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16:30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
4: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
3: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua.

0: tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
8: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Sognate una fuga nella natura?
0: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
0: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
4: I feel Slovenia.
5: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito la situazione di oggi. Nuvolosità innocua, vento a sud-est, intensità tra gli 8 e 23 km all'ora il vento, temperature tra gli 11 e 24 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti moderati meridionali con intensità di 15 fino a 31 km all'ora, con temperature dai 15 ai 21 gradi.
4: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
5: Sognate una fuga nella natura.
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
7: I feel Slovenia.

0: con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9:48.
2: Punto Zero F.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati a americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
9: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
10: In City Golf, presented by DoubleTree, Hilton Trieste.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia. In collegamento con l'ARPA il nostro Francesco Sioni. Francesco, com'è la situazione del meteo?
2: Ben ritrovati. La situazione meteo vede ancora oggi un anticiclone, mentre domani un fronte interesserà la regione, ma diciamo con effetti più limitati rispetto agli scorsi giorni. Quindi oggi la giornata continuerà ancora nelle prossime ore con cielo in prevalenza poco nuvoloso, poi dal pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità in generale sulla regione a partire da ovest, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio potremo avere al più qualche locale pioggia o qualche rovescio sulla zona montana. Massime che dovrebbero essere limitate attorno ai 24-26 gradi in pianura, tra i 22 e i 24 sulla costa. Domani invece tornerà una situazione di instabilità, come detto, quindi cielo in prevalenza nuvoloso con piogge abbastanza diffuse nella notte e soprattutto nella prima parte del mattino, localmente anche temporalesche. Poi nel pomeriggio invece le piogge diventeranno, appunto, avremo più qualche rovescio temporale con più sparso e localizzato, con la possibilità comunque di qualche pioggia intensa, in particolare verso le Prealpi Giulie, ma anche tra il Pordenonese e la zona lagunare. In serata poi entrerà la bora, comunque moderata, e migliorerà il tempo a partire da ovest. Domani massime ancora più contenute, attorno ai 20-23 gradi, sia sulla pianura che sulla costa.
1: Perfetto, variamente sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'almanacco. Vediamo subito San Quirino. Tanti auguri. Accade oggi primo volo in mongolfiera, 1783. 1984 pubblicato Born the USA di Springsteen. Nasce in questi giorni invece Marco Risi, il più quotati della marca proprio del panorama italiano, tra le prove e film d'inchiesta, 1951. Angelina Jolie, 1975, grande star internazionale. Deborah Compagnoni, che è stata un'ex sciatrice, 1970, un ex calciatore Walter Novellino e anche qui un altro calciatore, 1991, Lorenzo Insigne. Ricordiamo anche i scomparsi oggi: Massimo Troisi, grande comico e anche grande regista, 1994. Nel 2004 Nino Manfredi, artisti come lui che hanno dato lustro al cinema italiano, e Giacomo Casanova, il suo nome proprio sinonimo di seduttore, 1798.
5: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Sì, chi è?
5: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruraleFVG.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Ma buongiorno, benvenuti a Radio Punto Zero, sono Igor da Milano. Andiamo subito a parlare con Martino, perché andiamo a parlare della Zavorrina, che manca pochissimo, domenica 7 giugno, quindi questa festa che torna e ritorna nel nostro territorio. Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa novità, insomma, dacci un po' di input. Intanto buongiorno.
3: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno dai Free Rider Spirit, io parlo a nome del direttivo perché sono quello che sa parlare, come dicono loro. Allora, cominciamo a dire che intanto, come ogni anno, la festa della Zavorrina è incentrata sul concorso della Zavorrina su strada, che quindi verrà premiata la migliore, che avrà il comportamento sulla moto migliore e che sarà adeguatamente ovviamente vestita con protezioni eccetera, perché noi siamo molto attenti alla sicurezza sulla strada, quindi questo sarà il succo di tutto il motoraduno. E cominceremo con l'apertura delle iscrizioni alle 9 per il MotoGiro SMI, che partirà alle 10.30, che farà tappa per varie località turistiche del Friuli, e tappa enogastronomica. Alle ore 11 avremo l'Hobby Sport Young, che praticamente sotto la guida di un istruttore federale insegnare ai bambini ad andare sulle due ruote. Dopodiché, durante tutto l'arco della giornata, avremo spettacoli motoristici, ospiti, stuntman, e soprattutto una cosa di rilievo è l'inclusività, che sarà il tema che noi vorremmo dare quest'anno al nostro evento. Sport e inclusività, quindi atleti disabili che saranno presenti con dimostrazioni varie su mezzi personalizzati che possono essere quad eccetera, e sarà cura dell'associazione sportiva Eurocart di Zoppola, che da sempre è attenta, a un occhio di riguardo a questa tematica. Il tutto sarà condito da giochi bikers, che hanno sempre caratterizzato le nostre feste, quindi dei giochi che coinvolgeranno il pubblico per rendere divertente la giornata, e si chiuderà alle 5:30, dopo la premiazione delle Zavorrine e la premiazione comunque che verrà dopo pranzo dei motoclub che parteciperanno alla festa, col concerto alle ore 15:30 del gruppo Alter Ego al ritmo del rock and roll. È tutto condito sia a pranzo che a cena dai piatti tradizionali della Sagre dai Cais, che è quella che ci ospita, ed è un onore per noi essere arrivati appunto alla quinta edizione, poter degustare questo piatto tipico, i Cais, che sono le lumache, che veramente del consiglio sono molto molto buone. In alternativa c'è sempre la possibilità di mangiare la classica grigliata, frittura eccetera.
2: Super. Quindi mi raccomando, intanto vi ricordo che si tratta di Turidda di Sedegliano Udine, quindi Turidda di Sedegliano Udine, logicamente parliamo di il 7 giugno 2026, potete arrivare, l'iscrizione è libera, quindi è tutto libero, non c'è nessun problema, venite, divertitevi, la prima regola è divertimento, insomma divertirsi insieme, poi è la 43esima sagra dai Cais, insomma vi aspettiamo, vi aspettano, venite numerosi con la vostra moto, insomma che sia piccola, che sia grande non ha importanza, ma è importante partecipare.
3: Perfetto, allora io vi saluto e vi aspetto domenica, grazie a nome di tutto il direttivo dei Free Rider Spirit e tutto quanto i motoclub, i nostri soci. A presto e a domenica.

0: Sì, chi è?
1: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Kay Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Kay Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
3: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Voglia di un gelato spaziale?
7: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
6: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
7: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
8: mon amor, por favor, sempre. Boom boom.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: C'è con la temperatura 1000 metri 12 gradi a 2000 metri 6 gradi. A Sappada invece andiamo oggi con qualche nube sparsa, venti da 13 a 30 km all'ora, temperature dai 7 ai 17. Domani brevi rovesci, venti da nord dagli 8 ai 28 km all'ora con temperature dai 9 ai 14 gradi. A Cortina d'Ampezza invece oggi saranno nubi di passaggio, venti moderati dai 16 ai 32 km all'ora con temperature dagli 8 ai 18. Domani invece qualche nube sparsa, i venti tireranno da 9 a 31 km all'ora con temperature da 9 a 15 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
1: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane. Grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
0: Domani dunque altro derby post in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa c'è Kamensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
5: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva Altiare Shopping. Ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
7: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:11.
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA il nostro Francesco Sioni. Francesco, com'è la situazione del meteo?
2: Ben ritrovati. La situazione meteo vede ancora oggi un anticiclone, mentre domani un fronte interesserà la regione, ma diciamo con effetti più limitati rispetto agli scorsi giorni. Quindi oggi la giornata continuerà ancora nelle prossime ore con cielo in prevalenza poco nuvoloso, poi dal pomeriggio un progressivo aumento della nuvolosità in generale sulla regione a partire da ovest, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio potremo avere al più qualche locale pioggia o qualche rovescio sulla zona montana, massime che dovrebbero essere limitate attorno ai 24-26 gradi in pianura, tra i 22 e i 24 sulla costa. Domani invece tornerà una situazione di instabilità, come detto, quindi cielo in prevalenza nuvoloso con piogge abbastanza diffuse nella notte e soprattutto nella prima parte del mattino, localmente anche temporalesche. Poi nel pomeriggio invece le piogge diventeranno, appunto, avremo più qualche rovescio temporale con più sparso, diciamo, più sparso e localizzato, con la possibilità comunque di qualche pioggia intensa, in particolare verso le Prealpi Giulie, ma anche tra il Pordenonese e la zona lagunare. In serata poi entrerà la bora, comunque moderata, e migliorerà il tempo a partire da ovest. Domani massime ancora più contenute, attorno ai 20-23 gradi, sia sulla pianura che sulla costa.
1: Perfetto, variamente sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: guardiamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
7: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16:30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
9: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
10: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
9: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
10: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Gli itinerari di Gusto Radio Chef. Profumi, tradizioni e territori da raccontare. Storie di cucina, eventi da vivere e ricette autentiche.
1: Puoi guardare tu qua? Smani di bussi. Arrivo, eccomi qua. Mi senti, Angelo?
2: Sì, ti sento bene.
1: Perfetto, eccomi.
2: Ciao, buondì.
1: Ciao. Bene, allora partiamo con Rifugio, c'è più gusto. Diciamo che, insomma, senza dire che è partito il 30, andiamo avanti che fino al 2 agosto, giusto?
2: Sì, fino al 2 agosto, esatto, l'ultimo appuntamento.
1: Ok, bene, partiamo così, non ti rubo a tempo. Ma buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Radio Chef. Logicamente siamo all'orario giusto per andare a mangiare, ma anche perché siete più attenti, vi state spostando, siete in macchina, avete finito di lavorare, qualcuno sta iniziando a lavorare, oppure qualcuno semplicemente al lavoro. Ma adesso andiamo a parlare di qualcosa di particolare, andiamo a parlare proprio di Rifugi. Siamo con il presidente proprio Asso Rifugi FVG, Angelo Pradut, che è qui con me. Intanto benvenuto, come stai?
2: Grazie mille, buongiorno a tutti, molto bene, ti ringrazio.
1: Allora, raccontaci un po' che cosa succederà fino al 2 agosto.
2: Ma allora, guarda, in realtà è da tanti anni ormai che assieme a Promoturismo proponiamo una sorta di appuntamenti in vari rifugi cui danno la loro disponibilità, affinché appunto in vari determinati weekend vengono un attimo così proposte culinarie, vengono fatte delle proposte culinarie nei nostri rifugi, affinché appunto vengano un po' riscoperte le tradizioni e comunque fatte conoscere le varie attività e rifugi appunto che collaborano insieme per un attimo così portare in alta quota la cucina, che potrebbe essere un po' più diversa, comunque la nostra cucina tradizionale dei vari, delle nostre zone montane.
1: Ti chiedo, 10 rifugi, rifugi che in qualche modo si uniscono, ci saranno non solo, perché nelle giornate ci saranno anche laboratori, attività, insomma, non ci sarà solo il rifugio, ci sono questi 10 rifugi che però si attivano fino al 2 agosto. Intanto dove possono andare a cercare le persone, vari appuntamenti, le varie informazioni?
2: Allora, guarda, nella nostra pagina, sia dei social che anche nel nostro sito di Asso Rifugi, ci saranno tutte le date con le varie attività, cioè le varie appunto, come si dice, no, attività, le varie proposte, vabbè, appunto, delle, sì, esattamente, e oltre che anche sulle varie, sul sito e comunque sulle pagine social di Promoturismo, ecco, per cui okay. Sono già delineate tutti gli appuntamenti di questa prossima estate nei vari rifugi che comunque aderiranno alla nostra proposta, questa iniziativa.
1: Domanda che ti faccio ovviamente qui, quando si parla di rifugio uguale montagna, no? Quindi si va un po' a riscoprire, qualcuno a scoprire, qualcuno già conosce, però negli ultimi anni anche per le famiglie, per chi in qualche modo vuole divertirsi, assaggiare, conoscere, sperimentare anche la montagna, anche scoprire un mondo, insomma, in un periodo adesso anche diverso da quello che può essere l'inverno, dove potete passeggiare, rinfrescarvi, tenere una temperatura un po' più normale invece nelle città. Quindi c'è anche la scusa di arrivare fino a questo 2 agosto, insomma, in appuntamenti e di scoprire un po' anche coppie, in famiglia, solitari, insomma, un po' si torna un po' alle radici.
2: No, appunto, il nostro pensiero, assieme comunque a Promoturismo, era proprio quello di portare e far conoscere le varie realtà della nostra regione, appunto, attraverso i nostri rifugi, le nostre attività, affinché le famiglie, come hai detto tu, o comunque anche i giovani o comunque i meno giovani, potessero approcciarsi alla montagna anche sotto l'aspetto di una montagna leggermente diversa, sotto il punto di vista culinario, che sarebbe anche quella che comunque ci fa riconoscere anche noi in tutto il Friuli Venezia Giulia un po' dappertutto, no? Per cui con le varie nostre tradizioni, i nostri piatti, le nostre attività che comunque vengono fatte nei nostri rifugi, e appunto era questo il filo conduttore, si basava su questi su questi pilastri, ecco, se così possiamo dire. Anche comunque nell'ultimo periodo l'affluenza in montagna comunque è cresciuta, Però allo stesso tempo io credo che bisogna sempre rimanere su una montagna comunque viva, vera, e è quello che comunque ci fa distinguere dagli altri, e che comunque rimaniamo con le nostre radici, le nostre tradizioni, e appunto anche attraverso i nostri piatti, le nostre peculiarità, che possono essere appunto le principali, appunto le nostre appunto piatti, e comunque proposte forza, no? Che rimangono piatti, esattamente piatti di forza, esatto.
1: Ecco. Domanda, tre cose, che un consiglio per chi è proprio agli inizi per venire in montagna, tre consigli che poi vuoi dare.
2: Ma guarda, innanzitutto capire bene dove dobbiamo andare, nel senso che un'uscita che sia comunque anche semplice, bisogna un attimo pianificarla, non dobbiamo essere così sprovvisti e solamente guardare la mappa nel cellulare. Ecco, questo me lo sento di dire proprio in totale per la totale sicurezza comunque di qualsiasi, che sia dall'escursionista a poi a chi comunque eventualmente dovrà anche così andare a ricercare. Poi prepararsi per un qualsiasi cambio che possa essere temporale, come nel caso estivo, o comunque essere pronti a poter tirarsi fuori da qualsiasi problema che comunque la montagna potrebbe capitare, insomma, ecco, perché comunque non siamo nel comodo, come si suol dire. E terza cosa, secondo me, che è quella anche un po' più importante, fondamentale, dobbiamo un attimo trovare tesoro di quello che troviamo, perché comunque, come ho detto poc'anzi, la montagna è sì adatta naturalmente a tutti, però dobbiamo renderci conto di dove siamo, per cui se ad esempio non ci fosse un qualcosa che magari qualcuno vorrebbe trovare, non importa, è quello forse aggiuntivo che noi abbiamo in questo momento qui, per cui non dobbiamo sempre essere artefici comunque di trovare tutto quello che vogliamo. Ecco, la montagna è anche questo, soprattutto secondo me bisogna adeguarsi alla montagna, e anche nei rifugi naturalmente noi cercheremo di fare il nostro meglio, perché comunque è questa la nostra passione, però se qualcosa appunto potrebbe mancare o comunque non è nelle nostre richieste, non importa, troviamo comunque il panorama che abbiamo fuori, troviamo una parola dei rifugisti, degli escursionisti che sono con noi, e comunque questo è il valore aggiunto, ecco, secondo me, che di questo dovremmo appunto ricercare sempre di più, secondo me.
1: Allora, siamo nel momento di pranzo, quindi ti chiedo, per chi in questo momento insomma sta ascoltando la radio, dice rifugio oppure comunque le zainetto, la sacca, come volete chiamatela, come volete, il cibo che deve esserci in quella sacca, uno, se dovessi scegliere, che cosa ti porteresti? Che cibo ti porteresti in uno zainetto?
2: Beh, guarda, in realtà tutti questi anni comunque ascoltando un po' i signori, quelli più che hanno girato montagne, comunque ho frequentato di più, ti direi tante, tante cose, però sicuramente un buon limone o comunque un pezzo di cioccolata, quello dovrebbe esserci sempre nello zaino, ecco. Quindi oltre che comunque un po' di acqua, ecco.
1: Ecco, pericolosi come me va già da Dio, anzi fondente ancora meglio, giusto?
2: Assolutamente sì.
1: Così sapete che se è caldo, cose, almeno rimane sì. bella così. Allora, intanto, che dirti, Angelo, io ti ringrazio, mi raccomando, andate a visitare le pagine social o il sito web di Io sono FVG o Promoturismo, insomma, trovate tutte le varie informazioni. E che dire, buon rifugio fino al 2 agosto, avete tempo, quindi non perdete tempo, andatevi sul sito, iscrivetevi, guardate tutte le programmazioni, tutto quello che c'è, la disponibilità, e divertitevi. Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
3: Just in time. Radio Orologio.
4: Sono le 12:42.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
7: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
2: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castro Villari, due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo corrito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere, furto, l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo, dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Auger Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
7: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, G.O.B. G.O.B.A. e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Viaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito la situazione di oggi. Nuvolosità innocua, vento a sud-est, intensità tra gli 8 e 23 km all'ora il vento, temperature tra gli 11 e 24 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti moderati meridionali con intensità di 15 fino a 31 km all'ora, con temperature dai 15 ai 21 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
6: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
7: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
10: Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je Autošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in nautične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev nautičnega dovoljenja. Akademija di Guida. Prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademijadiguida.it.

0: Lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
1: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Sì, chi è?
6: I tuoi nuovi vicini di cassa, perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro la cassa rurale FVG è ancora più vicina a te con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Vintage. Girano i vinili di

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
7: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
8: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Kay Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Kay Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutt Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
14: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Venezia Giulia. Parliamo della costa, quindi in collegamento con l'app nostro Francesco Sioni. Allora Francesco, com'è la stazione meteo?
15: Ben ritrovati sulla costa, attualmente abbiamo appunto un mare con la temperatura attorno ai 22 gradi e attualmente calmo. La giornata di oggi proseguirà con cielo in prevalenza poco nuvoloso, venti a regime di brezza e massime che non dovrebbero superare i 22-24 gradi e la probabilità di pioggia sarà molto bassa durante la giornata di oggi. Domani invece appunto il cielo sarà tra il nuvoloso e il variabile, una prima diciamo passata di piogge un po' più diffuse nella prima parte della mattinata, poi nel corso del pomeriggio le piogge potranno essere più a carattere temporalesco e molto localizzate. In serata entrerà bora, ma comunque moderata. In generale ci aspettiamo appunto in tarda serata un miglioramento dello stato del cielo. Domani minime sulla costa tra i 15 e i 18 gradi e massime contenute fino a 20-23 gradi.
14: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
13: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
16: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
17: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
16: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
17: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
16: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
7: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta, Opicina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Sì, chi è?
6: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
7: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento del Meteo Montagna. Vediamo subito, insomma, oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio probabile aumento della nuvolosità e sarà possibile qualche rovescio, qualche temporale, a 1000 metri 14 gradi, 2000 metri 7 gradi. Domani al mattino nuvoloso coperto con piogge da moderate ad abbondanti, anche temporalesche, insomma sulla giornata miglioreranno a partire da ovest. Invece con la temperatura 1000 metri 12 gradi a 2000 metri 6 gradi. A Sappada invece andiamo oggi con qualche nube sparsa, venti da 13 a 30 km all'ora, temperature dai 7 ai 17. Domani brevi rovesci, venti da nord dagli 8 ai 28 km all'ora, con temperature dai 9 ai 14 gradi. A Cortina d'Ampezza invece oggi sarà nubi di passaggio, venti moderati dai 16 ai 32 km all'ora, con temperature dagli 8 ai 18. Domani invece qualche nube sparsa, i venti tireranno da 9 a 31 km all'ora, con temperature da 9 a 15 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: autocontrollo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
5: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
8: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
7: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
8: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali, persino smaltimento.
7: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

teso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
5: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Proseguo.

0: lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Meteo Coste dell'Istria, previsioni meteo e aggiornamenti.
7: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito la situazione di oggi. Nuvolosità innocua, vento a sud-est, intensità tra gli 8 e 23 km all'ora il vento, temperature tra gli 11 e 24 gradi. Domani invece qualche nube sparsa, venti moderati meridionali con intensità di 15 fino a 31 km all'ora, con temperature dai 15 ai 21 gradi.
8: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
9: Sognate una fuga nella natura.
10: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
9: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
10: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
11: I feel Slovenia.

0: Vai. Allora, intanto buon pomeriggio, benvenuti a questa Radio Punto Zero. Insomma, oggi stamattina ero un po' perso perché ho visto il tempo, poi cambia, poi non c'è più, poi di nuovo migliora, ma adesso siamo in questo pomeriggio, abbiamo ancora la regia talmente nuova che io ancora mi ci devo abituare, cioè non lo sapete, ma noi abbiamo tutta una regia nuova, che è tutto bello, tutto digitalizzato, ma sono ancora le prime armi, quindi insomma devo un po' cominciare a smanettare. Intanto non sono solo, buon pomeriggio Matteo, come stai?
1: Bene, grazie, tu come stai?
0: Bene, allora oggi pomeriggio, insomma, abbiamo raccontato varie storie, no? Con il nostro Matteo abbiamo raccontato sul discorso donazioni, abbiamo insomma parlato un po' di quello che hai fatto in questo percorso, abbiamo avuto il primario, abbiamo avuto varie persone che hanno partecipato, ti ho messo anche insieme a persone quasi telepaticamente che c'entravano
1: senza farlo apposta.
0: Ma dopo svariati mesi, anzi forse è passato più di mesi, forse quasi un anno, insomma ha preso vita,
1: è diventato qualcosa.
0: Allora, cosa è diventato, Matteo?
1: Finora alle interviste precedenti mi portavo solo dietro dei fogli sparsi, invece oggi, come puoi vedere, questi fogli sparsi sono diventati un libro.
0: Che bello! Un libro con il titolo, logicamente, diciamolo,
1: Un filo che non si spezza.
0: Un filo che non si spezza, un po' il tema comune anche di quello che, insomma, associa a noi persone, no? Spesso volentieri, anch'io quando vado con i ragazzi a parlare, a chiacchierare, cito sempre, spessissimo, il filo, un filo invisibile.
1: Infatti ci tengo, ricordiamolo, sei stato tu il primo a menzionarlo, no? Sei stato tu il primo a farcelo notare. Si è acceso questo filo rosso con te, dopodiché piano piano ne sono venuti fuori anche altri, da cui dopo appunto abbiamo tratto le nostre conclusioni che abbiamo parlato negli incontri precedenti.
0: È bello, insomma, sì. Ne abbiamo lette anche di storie, c'è certo. Anche insomma persone che poi ci hanno scritto dicendo che insomma bello, emozionante, abbiamo fatto di chi, perché abbiamo letto sia dalla parte di chi dona ma dalla parte anche di chi ha ricevuto il dono,
1: esatto,
0: quindi le due campane tra virgolette sono avvicinate.
1: Tutte cose che adesso ormai sono tutte contenute in questo libro. Il libro è separato in due parti, parte appunto donatori e parte pazienti. Il libro inizia con una bellissima prefazione scritta dalla Nicoletta Sutter, è una formatrice di medicina narrativa che ha presentato bene in grande, diciamo, questo progetto che abbiamo fatto con tutte le spiegazioni inerenti alla disciplina. Dopodiché il libro si apre con un'introduzione che spiega appunto il significato del libro, poi ci sono dei capitoli introduttivi, 11 per i donatori e 2 per i pazienti. A seguire dei capitoli introduttivi, poi abbiamo allegato tutti i racconti che abbiamo raccolto in quest'anno e mezzo.
0: Bello.
1: Circa dell'iniziativa. Sì, è stato un bel lavoro, più di 60 racconti, anche perché qualcuno ha fatto anche un doppio contributo, quindi di materiale ne abbiamo abbastanza. Devo dire che mi ritengo soddisfatto, hanno fatto tutti un bellissimo lavoro, sono stati tutti bravi, tu compreso ovviamente, quindi grazie a tutti, veramente siete stati fantastici.
0: Allora, dato che l'altra volta abbiamo letto sempre qualche racconto, no? Qualche cosa, questa volta però so che vuoi ricordare o dire qualcosa. Cosa volevi leggere? Cosa vorresti? Tanto io ci cerco anche una base giusta, ma cosa vorresti leggere?
1: Allora, se è piacere, mi piacerebbe leggere qualcosa che non sarà nel libro, perché mi è venuta l'ispirazione dopo, quando il libro era già in stampa, e boh, siamo fatti così, no? Per quando uno ha una vena artistica, non è che l'ispirazione la puoi decidere, quando ti viene, ti viene.
0: Allora ti metto la base, guarda.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Allora, in occasione, come ho detto, non sarà nel libro, però in occasione dei prossimi eventi di presentazione che faremo del libro, penserò di utilizzare questo racconto, in realtà è una fiaba che ho scritto appunto per presentare. Se la gente mi chiede per quale motivo ho deciso di aprire questo progetto, leggerò questo. Boh, questa fiaba si intitola Il custode del filo rosso e ho scritto questo. C'era una volta, in una città affacciata sul mare, un uomo che viveva in una torre. Non era alta e misteriosa come quella delle fiabe antiche, era fatta di cristallo e piena di luce. L'uomo si chiamava il custode. Nessuno ricordava il suo vero nome, o forse lo sapevano tutti, ma non lo dicevano. Era una presenza solitaria e riservata. Ogni giorno apriva la porta della torre e aspettava. Arrivavano persone d'ogni tipo. Egli li accoglieva tutti e li guardava con quegli occhi che sapevano vedere quello che le parole non dicevano. Perché ogni persona che entrava in quella torre portava qualcosa di prezioso. Qualcosa che non tutti avevano il coraggio di portare. E lui lo sapeva. Un giorno, mentre la luce del mattino entrava dalle finestre, il custode vide qualcosa che non aveva mai visto prima. Un filo, sottile come un respiro, e rosso come il sangue. Un filo che scorreva come un ruscello tra le persone della torre, invisibile eppure presente. Entrava dalla porta con chi arrivava e usciva con chi se ne andava, si intrecciava e si snodava senza mai spezzarsi. Così egli iniziò a seguirlo e quando fu abbastanza vicino allungò una mano verso di esso. Le dita lo sfiorarono appena, chiuse gli occhi e in quel momento come in un sogno vide tutto. Storie che non conosceva, vite che non aveva mai incontrato, legami che attraversavano anni, distanze, silenzi, ma non si spezzavano mai. Rimase così a lungo, con le dita sul filo e gli occhi pieni di tutto quello che vedeva. Capì che quel filo esisteva da sempre. Correva tra le persone da prima che lui nascesse, da prima che la torre esistesse, da prima che qualcuno capisse cosa significasse donare e ricevere. Nessuno lo raccoglieva, nessuno lo teneva al sicuro. E così quelle storie che portava, meravigliose e preziose, volavano via nell'aria, come foglie in autunno, belle per un momento e poi perdute per sempre. Lasciò andare il filo lentamente e prese una decisione. Avrebbe raccolto i fili, le storie. Le avrebbe tenute al sicuro finché non avesse trovato il modo di restituirle al mondo, perché quelle storie meritavano di esistere, perché quel filo meritava di essere visto. Durante i mesi successivi il custode raccolse quei fili, una storia alla volta, una voce alla volta, con la pazienza di chi sa che le cose più belle si costruiscono lentamente. Raccolse risate e gioie, lacrime e sofferenze, finché una sera, dopo che l'ultima persona era uscita dalla torre e il silenzio si era posato sulle cose come fa la polvere, si sedette al suo tavolo e guardò quello che aveva raccolto. Foglio su foglio, voce su voce, vita su vita. Più di 60 fili rossi, ognuno diverso dall'altro, ognuno prezioso e vero. Li guardò a lungo e poi con cura cominciò a intrecciarli. Non sapeva ancora come avrebbe chiamato quello che stava costruendo e nemmeno se qualcuno l'avesse letto e compreso il significato, ma sapeva che doveva esserci. E così continuò finché tra le sue mani non ci fu più un mucchio di fili sparsi, ma qualcosa di diverso, di compiuto, un libro. Lo lesse e rilesse più volte e quando finì sorrise, respirò e capì qualcosa che non aveva compreso prima. Tutte quelle storie che aveva raccolto, tutti quei fili rossi che aveva intrecciato, non parlavano solo di chi dava e chi riceveva il sangue, parlavano di amore, di tutte le forme che può avere quando decide di esistere nel mondo, anche attraverso la distanza, il tempo, il buio più fondo. Quella notte il custode non dormì, non per il libro, quello era finito, era il sicuro, riposava sul tavolo dove lo aveva lasciato. Era qualcos'altro, un battere continuo nel petto che non voleva fermarsi, anzi, continuava ad amplificarsi. Si alzò e andò alla finestra. La città dormiva, il mare si muoveva nell'oscurità delle sue onde, le stelle brillavano nel cielo e l'aria primaverile era ricca di profumi. Chiuse gli occhi e pensò che l'amore non ha paura del buio, non conosce la distanza tra sconosciuti e a volte può essere talmente forte da diventare incondizionato. Quando riaprì gli occhi, le lacrime avevano rigato il suo viso e vide qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Il suo filo rosso che si agitava impetuoso nel petto si era liberato e una sua estremità si era legata a quella degli altri fili del libro in un intreccio solido e indissolubile. Finalmente era tutto chiaro. Anche lui aveva amato, senza saperlo, per tutto quel tempo, non nel modo tradizionale, ma in un modo più grande. Aveva amato tutte quelle storie insieme alle persone da cui provenivano. Aveva imparato a custodire l'amore degli altri, a vederlo nelle sue forme più piccole e grandi, a sapere che esiste, anche quando non si vede. E adesso doveva custodire quella magia, il più a lungo possibile. Il giorno dopo, il custode aprì la torre e allevò la prima persona della mattina. L'accolse come sempre, come ogni giorno, come chissà che custodire è già in sé una forma di amore, la più antica, la più silenziosa, la più vera. Poi arrivarono altri e li accolse tutte, con le sue mani, i suoi occhi, con quella parte del cuore che aveva imparato a tenere aperta, fino a quando avrebbe potuto. Fine della storia.
0: Ma con questo noi ritorniamo subito dopo la pubblicità, Radio.0.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
9: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica! Viva l'estate!

0: Grazie Giulia.
1: Maria, eccoci in diretta con il nostro senti Allora, insomma, con il nostro Matteo, che abbiamo parlato, insomma, abbiamo letto qualcosa che non c'è. Noi siamo come i veri artisti, no? Che
2: ci siamo e non ci siamo.
1: No, che fanno gli album, però poi mettono la traccia fantasma.
2: Sì.
1: O lasciano qualcosa per la volta
2: dopo. Si stimola la curiosità, così.
1: Allora, dato che abbiamo ancora un paio di minuti, così, cosa volevi leggere?
2: Allora, approfitto per leggerti questa storia, che questa invece c'è nel libro.
1: Sì.
2: Questa allora, della parte
1: spoiler,
2: dei, è della parte
1: spoiler
2: dei donatori, però non è scritta da un donatore, ma dai suoi figli.
1: Ah,
2: ok?
1: Vai.
2: Intitolata Il sangue che ci ha portati qui. Sono tre ragazzi, 10, 14 e 17 anni.
1: Quindi,
2: e mi hanno scritto
1: adolescenti,
2: questo. Esatto, esatto. E scrissero questo: noi questa storia non la ricordiamo, perché quando è iniziata non eravamo ancora nati. Ma ce l'hanno raccontata tante volte e ogni volta ci sembra di vederla come un film che parla di noi, anche se ancora non c'eravamo. La mamma era andata in ospedale per un'appendicite, una cosa semplice, dicevano, una di quelle operazioni che fai e poi torni a casa. Invece no, invece il suo sangue non si fermava più. All'inizio sembrava tutto sotto controllo, l'operazione era finita, la mamma era tornata in stanza, ma non migliorava. Papà diceva che la guardava e sentiva che qualcosa non andava, anche se nessuno lo diceva ancora ad alta voce. Il giorno dopo i medici si sono accorti che la mamma aveva un'emorragia interna. È stato come se il pavimento si fosse aperto sotto i piedi. L'hanno portata di nuovo in sala operatoria di corsa, mentre papà restava lì, impotente, con il cuore che batteva troppo forte. Quelle ore sono state terribili. Papà non sapeva dove andare, cosa fare, come respirare. Così è entrato nella piccola chiesa dell'ospedale, si è seduto in fondo da solo e ha pregato. Diceva che non ricordava le parole, solo il silenzio, un silenzio che faceva rumore. I medici non sapevano ancora che la mamma aveva un deficit del fattore settimo. Lo hanno scoperto mentre cercavano di fermare quel fiume che non voleva calmarsi. E in quelle ore, in quei minuti che sembravano anni, qualcuno, una persona che non conosciamo, che non conosceremo mai, aveva donato il sangue che serviva a salvarla. Un gesto fatto da lontano, senza sapere per chi. Un gesto che ha cambiato tutto. Papà dice che quel giorno ha capito cosa significa dipendere da qualcuno che non hai mai visto. E che quando la mamma ha riaperto gli occhi, ha promesso che avrebbe fatto la sua parte. Così ha iniziato a donare. La prima volta aveva paura, anche lui. Ma dice che quando ti ricordi cosa hai ricevuto, la paura diventa piccola, come una goccia in mezzo al mare. E poi siamo arrivati noi. Uno alla volta, come tre sorprese che nessuno osava immaginare. Ogni volta con un po' di timore, certo. Ogni volta con un grazie che non finiva mai. Noi siamo cresciuti con questa storia. È la nostra radice, anche se non parla di noi, ma di chi c'era prima di noi. E ogni volta che papà torna dalla donazione, con quel cerottino sul braccio, noi lo guardiamo come si guarda un supereroe che non fa rumore. La verità è che abbiamo paura degli aghi, tutti e tre. Ci fanno stringere gli occhi e trattenere il fiato. Ma sappiamo anche che un giorno, quando saremo grandi, vorremmo farlo anche noi. Perché se siamo qui, se la mamma è qui, se papà è qui, se questa famiglia esiste, è anche grazie a qualcuno che un giorno ha deciso di tendere il braccio e donare un po' di sé. E allora forse la paura passerà, o forse resterà, ma impareremo a farci pace. Perché certe cose non si fanno perché non fanno paura, si fanno perché valgono più della paura. E questa storia, la nostra storia, è la prova che una sacca di sangue può cambiare tutto. Può salvare una vita, può crearne tre, può portarci qui.
1: Allora,
2: che carini, che coccoli.
1: Allora, come avete visto, insomma, il libro potete trovare anche sui, logicamente, motori online, quindi se cercate, insomma, il libro, il titolo esatto è
2: Un filo che non si spezza, voci di donatori, pazienti e famiglie.
1: Lì cercate su Google, trovate tutte le informazioni, tutto quello che potete trovare, insomma, presto, ricchi premi, cotillon, chissà che faremo una presentazione da qualche parte.
2: Ma sì, quello carino. Quello ufficiale, diciamo, il momento è prevista per il 2 luglio alla Illy, no? In quanto avremo il patrocinio da parte di loro per quanto riguarda appunto il propagare il libro, approfitteremo per fare lì l'intervista lancio.
1: Bene, quindi mi raccomando, voi rimanete sempre collegati con Radio.0. Intanto, Matteo,
2: grazie grazie per questa intervista.
1: Prego.
2: Per divulgare questo messaggio, come sempre, che è importante. Approfitto per ringraziare nuovamente tutti i partecipanti, donatori e pazienti per il grande contributo che avete dato, e soprattutto perché ci abbiamo creduto tutti insieme, altrimenti non saremmo arrivati qui. L'Unione fa la forza, sono contentissimo. Super. E veramente non bastano tutti i grazie di questo mondo per esprimere la mia riconoscenza. Grazie di cuore infinite.
1: Grazie collettivo. Intanto grazie. Noi Gianni Morandi, l'allegria. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio Punto Zero.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:01.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
3: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
4: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale, in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno, gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
5: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole. Abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
2: Domenica, seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana, a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
6: L'unico moto raduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutto Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttomarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutto Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
9: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna.
0: 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
11: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Punto Meteo Regione, a cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
13: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Frenza Giulia, in collegamento con l'ARPA, non so, Francesco Sion. Allora Francesco, com'è stazione meteo?
14: Ben ritrovati, ancora oggi l'anticiclone ci interesserà, da domani un fronte invece determinerà instabilità e qualche pioggia sulla regione. La buona notizia è che comunque nel fine settimana dovrebbe tornare ancora l'anticiclone, garantendo, diciamo, bel tempo e stabilità, se non altro sulla pianura e sulla costa. Andando nel dettaglio, le previsioni per domani vedono quindi al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse, moderate a abbondanti, in particolare anche intense verso le prealpi Giulie. La seconda parte della giornata invece vedrà maggiore variabilità, con la possibilità quindi anche di schiarite sulla regione, ma anche rovesci e qualche temporale sparso sulla regione, con la possibilità di qualche pioggia localizzata intensa tra pianura e costa. Per quanto riguarda il vento, avremo bora solo a partire dalla tarda serata, prima invece prevarrà sud, ma comunque vento da sud moderato. Passando a sabato, una giornata invece che vedrà un generale miglioramento, quindi cielo variabile sulla regione, ma un deciso miglioramento dello stato del cielo durante il corso della giornata. Sabato quindi partirà con cielo nuvoloso o coperto, ma poi finirà in serata con cielo sostanzialmente sereno su tutte le zone, bassa probabilità di pioggia su pianura e costa, al più qualche locale pioggia su Alpi e Prealpi Carniche. Buona giornata a tutti.
13: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
15: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
16: Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della futurosa Forna Basket Trieste vi è stato offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Basket Mania. Interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della APU Udine Basketball vi è offerto da Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Avete ascoltato Basket Mania, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.
17: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by DoubleTree, Hilton Trieste. Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati! A Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce! Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Sì, chi è?
4: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
6: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
5: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
7: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con quattro professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuelomodesti.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate! E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici, ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping Ogni Donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
5: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben trovati il nostro Big 40. Allora, altre 10 canzoni per la vostra serata. Igor, sei pronto?
3: Prontissimo. Partiamo subito con la 20ª posizione. Super Giovani, LDA e H7. Poesie clandestine. Per questa canzone, ancora l'estate la sentiremo molto.
2: Beh,
3: poi loro, loro sono anche bravi. Insomma, li ho visti anche dal vivo, li ho presentati. Quindi, veramente due ragazzi che piacciono. Sono, insomma, giovani, belli e piacciono tanto. Quindi, alla fine, la giusta miscela. 19ª posizione.
2: Invece, troviamo i che torna ai suoi successi estivi, dei ritmi insomma coinvolgenti e soprattutto latini. Il brano si chiama Cabana e sarà sicuramente una hit dell'estate, dal groove caldo e avvolgente. Parla ovviamente di passione e seduzione, di quella chimica che nasce tra due persone che si guardano e si cercano durante una serata estiva passata insieme a ballare, insomma un luogo di evasione dove il tempo si ferma, come succede d'estate quando andiamo in ferie, quando andiamo.
3: 18ª abbiamo Somber con Home Zwecker, dove lui è il sosia di Ermal Meta. Ecco. Cioè da giovane, guardalo, versione da giovane, vedi? Cioè dimmi.
2: Uh-huh.
3: Ti ricordi il Malmetta da giovane? Guarda, adesso è Malmetta a 40. Ha qualcosa
2: già
3: di
2: questo
3: Malmetta.
2: Mi lascia un po', no? Ogni tanto, sai cos'è? Quando vedi i cantanti invecchiare e ti rendi conto che erano quelli giovani quando eri giovane, un attimo rimani un po' così.
3: Perché
2: anche se
3: noi,
2: è più giovane di noi, il Malmetta, diciamolo. Torniamo alla musica, non ci pensiamo, perché arriva Bruno Mars e lui ovviamente ogni parola che dice sforna una hit. L'artista statunitense torna con un nuovo album, si chiamerà The Romantic. E devo dire che io ho sentito già il nuovo singolo, che vi anticipo, sentirete prestissimo in rotazione, e quello è uno di quelli che vi consiglio. Se avete per caso organizzato una serata romantica, mettete quello. Ma stavolta noi ci sentiamo invece, perché è ancora fortissima la nostra classifica, è Just Might, questo pezzo decisamente più vivace. E tra l'altro parte con il suo tour tra Nord America ed Europa proprio quest'estate. Lui è nato alle Hawaii e anche lui ha 40 anni. La hit, cioè la,
3: comunque
2: è trash degli
3: Ermal
2: artisti quarantenni.
3: È dell'81,
2: Ah, e allora no, è quasi il nostro coetaneo.
3: Vedi.
2: Bello. E quindi, insomma, anche sapere che Bruno Mars è dei nostri ci fa piacere, perché è effettivamente uno dalla grinta giovanile. Esce con questo, anzi, è uscito col 5º disco. E lui, veramente, nel frattempo ha vinto Grammy, ha pubblicato l'album dei Six Sonic, ha collaborato con Lady Gaga e Rosy. E arriva, insomma, con questo I Just Might, un inno vero e proprio al ballo, in attesa, insomma, di potercelo vedere dal vivo magari in Europa in questo suo tour. E non mi dispiacerebbe, sarebbe uno degli artisti che segnerei nella mia agenda di artisti da vedere dal vivo.
3: Anche Bad Bunny. Allora, 17ª, Bruno Mars,
2: quello sicuro, anche solo per lo
3: Just
2: spettacolo. Anche se il genere musicale non è proprio dei miei preferiti, per la curiosità.
3: Sì,
2: però
3: sì.
2: Però penso che ci troveremo circondati da teenager.
3: Ma veramente
2: che ci farebbe sentire dei
3: Ho visto
2: dei
3: il
2: vecchietti.
3: Video, non mi sembra.
2: Forse vado da Bruno Mars, così mi sento più a mio agio.
3: Allora andiamo a ascoltarci Bruno Mars, 18ª, Somber con Home Racher.
2: Irama, la posizione numero 19 con Cabana, anche lui vado a vederlo.
3: In realtà è cabina, lui è cabina.
2: Ventesima, anche potrebbe essere, ci
3: cabina,
2: starebbe.
3: Invece LDH7, poesia clandestina, tra poco la nostra classifica.
2: Tra poco. Se bastasse una

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
6: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Grazia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati in nostra Big 40. E allora, parlavamo d'estate e di hit estive. Devo dire che in questa classifica noi le abbiamo un po' tutte anticipate per voi. E nella prossima troviamo questo duetto molto interessante. Parlo di Martin Garrix, ovvero il re delle dance floor, insieme a Ed Sheeran per questo brano che si chiama Repeat It. È una collaborazione che era già iniziata in realtà 10 anni fa ad Amsterdam, presentata la prima volta nel 2015, che è continuata con questo singolo atteso da ben 10 anni, pensa te, è pubblicata adesso proprio pochi giorni fa, maggio 2026, che fonde un pochino elementi dance pop con un'esperienza che unisce le melodie di Ed Sheeran con l'energia del DJ olandese. Da vedere.
3: Infatti da vedere, oppure è introvabile come la nostra canzone di Brash alla 15ª posizione, dove lui invece assomiglia a un attore italiano un po' più vecchio. Lui c'ha 29, Brash, ma c'è un attore italiano che adesso non mi sfugge il nome, ma mi sembra che un attore che ha deciso di andare un po' fuori dalle linee, nel senso che ha aperto un ristorante e non fa più tanto l'attore, però adesso non
2: però
3: mi ricordo,
2: non ti ricordo il nome.
3: No,
2: sai,
3: perché
2: che questa sai che io faceva sempre questa cosa delle somiglianze, non somigliava,
3: ma io sempre
2: sai
3: cosa
2: chi?
3: Cioè, guardalo,
2: mia nonna.
3: Vabbè, so,
2: mia nonna quando aveva tipo 90 anni,
3: ma lui
2: diceva
3: guarda,
2: questo somiglia a John Fine. Ecco, è così era.
3: Vabbè, lui è vabbè, dopo vedremo. Forse quello dopo non lo dico più. Allora, invece dopo abbiamo
2: tanto,
3: la
2: chissà se lo ricorda,
3: sì,
2: no,
3: esatto.
2: Mi hai mostrato chi era, fammi vedere, tanto sicuramente non lo saprò.
3: Questo, cioè guardalo, cioè
2: fammi vedere, vediamo
3: è un attore italiano, però adesso l'attore italiano va a 40. Questo invece ha 29, quindi lo vedi? Cioè, vedi
2: No, io vedo solo il muro.
3: È partita la.
2: Ce la possiamo fare, ragazzi.
3: Eccolo qua. Guardala.
2: Ah, sì, forse è un presente, ma.
3: Ma non è più in voce, cioè non va tanto, però lui è un attore, però
2: vabbè,
3: non ricordo.
2: Torniamo invece alla musica, perché alla posizione numero 14 abbiamo Teddy Swims con il nuovo pezzo che si chiama Mr. Know It All. È una canzone orecchiabile e densa di significato che ruota attorno al dolore del sabotaggio romantico inconscio. Infatti Teddy Swims ha raccontato il brano come una contraddizione tutta umana, ovvero l'idea che l'amore possa diventare una profezia che si autoavvera, ovvero quando credi di sapere già come andrà a finire, un po' ti proteggi prendendo le distanze per evitare il fallimento, e quella diventa la ragione del fallimento. Insomma, vabbè, un po' complessa, ma quando si pensa di sapere tutto, infatti per questo che il brano si chiama Mr. Know It All ed è Teddy Swims, un brano comunque molto bello, lui ha una voce niente male. La posizione numero 14, prima sentiamo
3: Nicolas Vaporidis.
2: Vedi? Sì, è aperto un ristorante.
3: Vedi
2: hai capito, sì. Ce l'ha fatta,
3: ha lasciato il cinema. Allora andiamo a scontrare
2: prima Teddy. Di Brash.
3: Brash e poi
2: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: A

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Voglia di un gelato spaziale?
1: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
1: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carpenterme.com.
0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo al nostro Big 40 e siamo arrivati alla posizione numero 13. Questo è un brano che mi piace moltissimo, volevo dire. L'artista torna dopo un po' di tempo anche sulle nostre frequenze. Charlie Puth, il brano è insieme a Coco Jones.
3: Coco Jumbo.
2: Non è Coco Jumbo, no. Altro stile, per fortuna. E si chiama Sideways, un bellissimo duetto. Di quelli insomma che da proporre quando volete mettere un po' di musica di un certo livello,
3: E invece andiamo con la nostra Sabrina Carpenter. When did you get hot?
2: Sì.
3: Dove ho visto il fidanzato?
2: Ah sì?
3: Non ti dico che sono mai mille perché
2: no, lasciamo stare perché questa cosa sta diventando un pochino invasiva.
3: Veramente, cioè, ma io non so, ma perché secondo me è un po' la generazione quella.
2: Sono usciti
3: giovani.
2: Tutti uguali tipo
3: cloni? No, non sono usciti uguali. Però sembra quello Rosa Chemical, quello di.
2: Sì, forse un pochino gli somiglia. C'ha quel tiro, foto,
3: sì, ha quel tiro di Rosa Chemical, un po'. Ma perché sono queste cose un po' trasgressive, un po' questi look che forse uno copia l'altro, e quindi alla fine un po' si assomiglia. Chi si assomiglia, però sì.
2: Piglia.
3: Allora andiamo a ascoltarci la nostra Sabrina Carpenter. Dopo abbiamo undicesima, che l'avremo anche Lignano.
2: Undicesima posizione invece abbiamo Tiziano Ferro con Giorgia. Con questo pezzo che ci ricorda anche un po' le sonorità di un Tiziano giovane. Un bel duetto, le due voci insieme stanno da Dio. Si chiama Superstar.
3: Wow, potete vederlo anche a Lignano, Sabedora.
2: Sì, quando?
3: Dovrebbe essere il giorno esattamente. Ve lo dico subito, Lido, Genova, Bologna. Non scrive. C'è. Ticketmaster, sì. Biglietti. Sapete che. Eccolo qua. Lignano Sabbiadoro 30.
2: Ah, 30 cosa?
3: Maggio.
2: Ah, cioè tipo dopodomani.
3: Esatto.
2: Adesso. Ok, vabbè.
3: Chi ben comincia,
2: bene,
3: meglio. Sarà
2: il weekend.
3: Ci sono ancora biglietti, eh. Ci sono ancora biglietti, se volete, a 400 euro.
2: Benissimo, grazie per la notizia.
3: 80 euro prato.
2: Ci ascoltiamo questi tre pezzi insieme e invece vediamo appuntamento alla nostra Big 40 domani, sempre dalle 18, altre nuove entrate per scoprire che cosa suonerà la vostra estate 2026, ovviamente su Radio.0. Ciao a tutti!

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri in un utile ogni tentativo di rianimazione.
3: L'economia.
2: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
5: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
4: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
5: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
4: E tra Milano e Roma?
5: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
4: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
2: Mercati, infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, La nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili della sede.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
1: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
0: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
0: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il 2º anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4, lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
4: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
5: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. It. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
7: Donne multitasking, donne del fare, imprenditrici, mamme, lavoratrici. Ma chi si prende cura di voi? Arriva al Tiare Shopping, ogni donna è un'impresa. Una giornata unica con 4 professioniste per parlare di sistema nervoso, stress, denaro, albero genealogico, autonomia e identità femminile. Un evento coinvolgente, concreto e fuori dagli schemi. Domenica 7 giugno dalle 10 alle 17 al Tiare Shopping di Villesse. Scopri di più su consuellomodesti.it.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Animax.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
3: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Francesco Sion. Allora Francesco, come sta stazione Meteo?
3: Ben ritrovati, ancora oggi l'anticiclone ci interesserà, da domani un fronte invece determinerà instabilità e qualche pioggia sulla regione. La buona notizia è che comunque nel fine settimana dovrebbe tornare ancora l'anticiclone, garantendo diciamo bel tempo e stabilità, se non altro sulla pianura e sulla costa. Andando nel dettaglio, le previsioni per domani vedono quindi al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse, moderate a abbondanti, in particolare anche intense verso le prealpi Giulie. La seconda parte della giornata invece vedrà maggiore variabilità, con la possibilità quindi anche di schiarite sulla regione, ma anche rovesci e qualche temporale sparso sulla regione, con la possibilità di qualche pioggia localizzata intensa tra pianura e costa. Per quanto riguarda il vento, avremo bora solo a partire dalla tarda serata, prima invece prevarrà sud, ma comunque vento da sud moderato. Passando a sabato, una giornata invece che vedrà un generale miglioramento, quindi cielo variabile sulla regione, ma un deciso miglioramento dello stato del cielo durante il corso della giornata. Sabato quindi partirà con cielo nuvoloso o coperto, ma poi finirà in serata con cielo sostanzialmente sereno su tutte le zone, bassa probabilità di pioggia su pianura e costa, al più qualche locale pioggia su Alpi e Prealpi Carniche. Buona giornata a tutti.
2: Grazie mille, intanto voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: State ascoltando Verano Latino.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano. Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: l'unico moto raduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: Zia Giulia.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: write a song.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, il Ton Trieste.
3: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di

0: lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI & ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: È mezzanotte e 6 minuti.